0: La Urbana 94.9.
1: Wow, ho pisente no sta sua, a che ode, completo candela. Yeah, yo gangsta.